0: se non è se ne abbiamo più.
1: Service, call in Orange.
2: Receive that at service 0944.